Finale allegro molto della serenata opus 44 di Dvorak, interpretò German Brass.